So da mot a da gunt e hanne hisse. Klalle. Da di haddele. Itso on e klalle. Di sinna hi adet di tla honi det a mot a da gunt e hanne hisse no.

Zuta dina gazon wile di insi tla huwani dit a. Zitani gu di hana hisi no.